0: comunicate, comunicate, comunicate, comunicate, comunicate, comunicate,
1: salvaje.
2: Il Mega Show. Somos 101.1. Somos